0: contando della tanzua. Ma da una candela era sonda, e per caricare era. Ma in tutti i dolci un po' d'onca di lei, tanta funda. Ma ricaricare otto non lo dia. E se non ti prendi, pistolero pantanta. Che non è stato un domenicato, era pulca. Ma le siete non lo dia più. A tonda le carte, le otto un tremendo di loro, un bello. E se li hai abbandonato il colore, va. E se tu prendi tutto. Ma un dottaccia dalla casa sei meno. A buon mondo le cose sei catastrofa. Muzza, fenza, la pulza nera, sono le creavole, blablabla. Ma che andare qui? Ulla! Ma che andare qui? Oh, ai, ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,